0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, ten misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di Dio, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo volontà sea sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescoso nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Vien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicena den tu mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicena. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di pica resurrección di carni e vida eterno. Amen.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: paso doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: paso doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: paso doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con noi e con l'intero mondo. Mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Gia domingo 24 di mei, già domingo di avete la solennità di Pentecoste, da culmina tempo di Pasqua di Resurrezione, tambe ta bobba menciona co Pentecoste ta è di tres solennità de un rango di importanza después di Pasqua di Resurrezione, Pasqua di Nascimento e di tres ta di Pentecoste, che è l'avvenimento di Spirito Santo, questa marca inizio di Iglesia, per sé tambe avete dia questa considera come compleanno di Iglesia. Il Romano Evangelio di Aveda Toma fuori San Juan, capitolo 20, mi da Toma, versicolo 21, cuta visa, passe a cuboso, manera tata a mandami, asina mita manda boso. I palabra paveta, envio, Jesús ta manda su disciplina, ta manda nos envio. Romano Jesús ta manda su disciplina pa proclamar su palabra, ta manda nan, así envio. Solamente una persona che recorre il cammino di evangelizzazione per mandare altro arriva e cammina qui. Manda altro sin conoscere il campo di battaglia, che è il campo di evangelizzazione, da quando si vuole manda altro arriva un campo minà, un campo pericoloso. Però se una persona conosce il campo e il terreno di evangelizzazione, e sa di sua difficoltà, però anche di sua bonitezza. Gesù sta mandando nel mondo per evangelizzare per sopra questa stima al mondo, questa stima a tua gente. E chi è? Per mezzo di noi, regala a tutta l'umanità salvazione e vita eterna. Romana, invio la espressione di confianza di parte di Gesù e anche nos gran compromesso con Dio e con nos prójimo. Feliz día, hermana.

0: la Madre di Tata, di Iu e di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Mi rimanesti una buon dia.
1: Buon dia.
0: Feliz fiesta di Pentecostés. Ave, un dia sono venuta, che almeno con nostra bella ricordare un regalo grande con nostra ricevì di Gesù. Ora con Gesù ha subito baixelo e ha posto anche da Cristo. Passò di dire, sai, non sono là Gesù, ma Gesù ha detto, mi tengo bai, per sunco mi ti manda, vieni, perché era sempre con Bosonan. Anto sei nostra bella celebrare, è fiesta di Spirito Santo, è forza, è amore di nostra Iglesia Cattolica. Però per noi celebrare è Santa Messa, questo mistero nel sagrado di nostra fede, in una maniera digna, la che non era il nostro onorato. E noi stiamo riflessionando da tutto quello che noi facciamo, lo quale che noi chiede se facciamo, con la vista del Signore nota bonita. Signore perdon. Muta confessa, ma Dios Todopoderoso, e durante il curato presente, come applica la sacanto, a pensamento e parola, a lo che mi hassi e che mi si hassi, pani culpa, pani culpa, pani gran culpa, e se è imitato dalla Virgen Maria, tu l'angelo di santo, e lo sono rimane, Gloria Patri, Signor Dios, Madre Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonanos pecados y líbranos la vida eterna.
2: Amén.

mi te accomindabo, Maria, ien di grazia, Señor tacubo, bota bendiciona dentur mujer man, y fruta di barica, Jesús ta bendiciona. Santa María, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos muerto. Amén. Mama di buen consejo. Mi hermano estimado, buen día. Pa bien también. No solamente per fiesta di Pentecoste, pero a buenas iglesias tasiaia. Anto ma comprende di gibi che pastore la contrit ma c'è grande per questo tour. Pa gente il pueblo di Postchiquito. Gibi ta incarga che sei después di misa, sen che era cla ave e lo sigue otro simán. 1993 aia nos iglesia tasi. Passo ancora con Cristo a fallecer con 33 anni. Tanto non schite sei fuori di 20, 26. Mi spera che ti arrivi a 1973. Dio che Gesù affonda la sua iglesia e quella manda Spirito Santo per noi e abbiamo una parola molto forte na Pedro. Ah, voglio dire a cabeça di mia iglesia. E nada del mondo qui. Ningún espíritu por contra de mi iglesia. Bisame qua otra iglesia ta existi pa más cu 1973 aia. Mi te lo adorato, pa boso pensa, abri Wikipedia, tempo telefon, bisame qua iglesia ti de el mundo aquí, cu ti más cu 1973 aia. Mi te guardando. Quem tabisa cinco? Quem tabisa

0: tanan sera iabay sa ikusu disipul ng kutaboso, kutamos. Iyo po may palaban ng kaya bisa. Basta ka rin ng pas, seya, kuboso. Not kami to visit. O no celebra Santa Misa. But that of no. O no nos dun auto pas. Pero hindi ha nos dun auto pas. Nos ta wak kwa ute sa din kune. Kung si min de bisinya ta. E sa ke dumisim pa na kabay. Unde pas a kieda. Pas sea cuboso. Te sente palabra dan fuerte. Conos me se corda a ue riba fiesta di Pentecoste, a ue conos iglesia pa celebrar un año más di vida. Tambe, nos me se corda sempre co hopi hende tabe pedibe prueba Spirito Santo, chi che ta, chi che ta, abayegi wak Spirito Santo e chi che vosso contesto la ta? Spirito Santo sta con noi, a te chi? Abita fai una parte di Spirito Santo. Se non sta per Spirito Santo, lo venta parakinan. Se non sta per Spirito Santo, lo venta ordo ordena sacerdote, non è dati un di gesquatraia. Se non sta per Spirito Santo, non è una cosa di non salute con noi in awe. Amen? Anto chi è la prova di questa donna? Ora benis te mostra, nos mes te prueba di Spirito Santo. Ora mantenne alto un parere di masion con mi sico ta celebra aia e co hope e amolo mi dona una benedizione a fin di misa. Pa Spirito Santo chieda pa bosso, cuboso, pa hope aia mas. Un promessa so, un primintimento so vos mese assimi. Co è receta cubotin. Escondi, vamos se compartir com me desde a missa. Já? Essa é a minha competição com ti. E depois, nós seguimos a outro. Paz seja cubo. Acorda com o Espírito Santo no teu corpo. Espírito Santo está Deus. Mas nós temos um Deus. Pero tem três pessoas. Dios Tata,
1: Dios Espíritu Santo.
0: Un día más. Dios Tata,
1: Dios Espíritu Santo.
0: Amén. Antorna encontrabo, va a llegar el Espíritu Santo, va a visitar también, donde está no, abonte Espíritu Santo. Antorna, abonte de encontrar otra pregunta. ¿Vos a llegar el viento? ¿Qué llegar el viento? ¿Quién? Viento. Cuta supla, ma se io va che? No, se va il viento, mi che sa sì, passo io ora, posso dare un po' di buon. A me nunca va il viento. Però mi te sente viento, sì. Antonio mi dai va che mi auto, tu sciusci una strof, mi sa che viento te. Antonio, è te buon di custof. E se io mi sento vostra pregunta, non, vostra io che va il viento? Antonano può contestare sì, Antonano, assù lo Spirito Santo sta, ma non era viento. Ma se ora con Spirito Santo baja, arriva Maria e Gesù apostolo non coglia bene, un viento, viento forte sopra, non ti va da? Antonano, viento forte sopra, después elengano di candela a baja, arriva Tur e disciplinan e tambe arriva Mamma Maria. Danke Dios, con Spirito Santo, non ti vinti lenghi candela, ma hopi hene nel cabello o chima. Otto non ti meno cabello, ma ne ami, non lo ti da dottor, con pleister. Però Spirito Santo te, onde posso bautismalta, avi bendita, e tu guarda? Te capia? Na schiena, e noi amen te vacche, vostro sito vacche, tampoco. E in todo caso, è agua di bautismo, è agua, è prima agua che sta purificando, è agua di vita, è agua che sta trovando, regalando e donando di Spirito Santo, ora con lo sguardo battizzato. Hope non ti accorda, abbiamo messo non ti accorda.

un buon dia domingo. Wow, hello, ma non ti chiedi là, ma c'è un minuto, studiando di bugia. La camminata siamo turco sbon, ma arriva e già domingo, ma non si pensa a luna, che è una carreta. E acaba a nostro dia 24 di mei. Nos luna numero 5, arriva nos calendario di anno 2026. E a me busca un gospel per noi cominciare con il nostro programma sopra qui. Sabo di una tabella assina lì, però non si tengo bisogno di Papa Giosuè, anche per un dia mas con il nostro denge, no? Claro! E a me vai che sa che, e sa che tamo da... No, è sento spagnolo. Un canto pa Jesus. E a noi vai che sa che, ora che non, per noi sabe il nostro programma allegre e contento. Un canto pa Jesus, avevo già domingo dia 24. Avete dia di Corpus, no, avete dia di Spirito Santo, sì. Ovviamente non si era canta una missa di Dakota, ma c'è bonita missa, ma c'è bonita cantare. A nome di Gugaba non si mette, ma se non si canta roupa bonita. Cor Fatima da Dakota.

Ja se ei tavata, ei bessia, nämä se ei los, no että los. Ja tavalla, bai specialmente, no sinne näin jaapuri bari. Pa neja, i tamme pa Robert, un bonja domingo, pa Ida Bombita, tamme pa Malin, Silvia e Gino. Au, che piesi che io ora, che da bai hulana, pa suma, come te kuta, hopi calor. Un saluto pa tinka kuteu, bai tranquillo, bai tranquillo. Avete 27 grado, Cerca nos tamme, ta 27 grado, però nos tin viento, nos tin aire fresco. Calor, si no, però ya nos tin acceptato, se eseita nos duci a ruba. La che nos becchi sa chi patinka kuteu e na hulanda.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.